0: apparato di snack furtivo in classe viene simulata in una classe di 2000 persone. Sì, 2000 persone circa. Proprio l'azione di mangiare la merendina di nascosto, che nel caso della Cina è una ciotola di riso, però una pratica forte che abbiamo fatto tutti noi. Andiamo da Simone che scrive: i bambini delle elementari hanno vinto perché giocano in casa, anni di allenamento sotto il banco. Sì, neanche troppi, magari 2-3 anni, beh, se sono alle elementari.
1: Mi sarebbe piaciuto partecipare, perché io comunque mangiavo sempre durante... Mi ricordo che c'era un momento in cui avevo l'attacco di famite proprio e avevo tutte Kinder. Io, vabbè, se non domino le marche, devo sapere.
0: Ma io mi mangiavo proprio la focaccia al salame.
1: Ma io tutte cose dolci, tipo, che ne sai, i biscotti, le brioche, me le portavano nello zaino ogni volta. Però non mi hanno mai fatto fuori, mi dicevano basta mangiare.
0: E non tu però lì devi giocare sulla velocità, perché una volta che ti hanno detto basta non è che la puoi sputare, devi ingoiare.
1: No, certo,
0: quindi,
1: appunto.
0: Federica dice: finalmente una gara in cui le competenze scolastiche servono davvero.
1: È
0: un
1: vero,
0: po' polemica, certo. Federica. E poi concludiamo con 2000 partecipanti per mangiare senza farsi notare, altro che MasterChef, qui siamo a Mission Impossible. Davide.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Che bello, tornano le frasi sui muri, per chi non dovesse sapere, insomma.
1: Belle!
0: Sono frasi che realmente ci sono sui muri delle nostre città, delle vostre città,
1: sì,
0: che ricordiamo non vanno fatte.
1: No,
0: okay,
1: però
0: se le se incontrate,
1: sì, ma se avete l'impellenza di scrivere qualcosa su un muro, non fate quella roba che non ha senso, ma fate queste frasi, scrivete queste frasi.
0: No, allora, non sono d'accordo, ci denunciano. Allora non scrivete sui muri.
1: Fate solo le foto se ormai l'hanno fatta.
0: Ecco, se però qualcuno l'ha già fatta, magari buttateci un occhio, perché a volte
1: allora fate la foto e poi denunciate, perché
0: ci
1: non
0: sono
1: si
0: degli
1: fa
0: insegnamenti.
1: Sì, delle frasi bellissime.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Frasi sui muri, il tema di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web di oggi. E come dicevamo, insomma, frasi che a volte dicono grandi verità. Per esempio, delle favole Disney, più che il principe azzurro vorrei gli animali che mi puliscono casa. I topolini, che bello.
1: Che parano, ma anche felici di farlo.
0: Perché sei sempre di cattivo umore? Ma sai, esperienza.
1: Semplicemente.
0: Da piccolo ero il tipo di bambino con il quale tua madre ti diceva di non giocare.
1: Tipo i cattivi di Esplorando il corpo umano, che per noi erano cattivi,
0: bello.
1: I virus, e poi noi siamo diventati i virus.
0: Come mi hai sbloccato il ricordo, incredibile. Il mio angelo custode beve per dimenticarmi. Poi abbiamo, oggi rileggendo il mio curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: Pensa, io ho scoperto delle cose a volte prendendone dei vecchi che ho lavorato in posti incredibilmente inventati.
0: Beh, ma non si fa, sei un burrone.
1: Vabbè, 18 anni.
0: Allora, la vita non ti premia mai due volte con una persona meravigliosa come me. Quindi occhio. Bravo, mi sei
1: bella.
0: Piaciuto. Ti trovo una persona molto intelligente. Sì, ti prego, trovamela.
2: Mi è bastato.

0: Abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo arrivati alla fine della puntata e abbiamo anche imparato quest'oggi.
1: Tanto abbiamo imparato. Le frasi sui muri sono frasi motivazionali alla fine.
0: Alla
1: diciamolo.
0: Fine sì, aforisi.
1: Tu mi hai inibito che non vanno fatte, allora limitatevi a fotografarle se le trovate.
0: E mandatecele.
1: E mandatecele. Comunque, sempre.
0: Mi è piaciuta molto quella sul curriculum. Cioè oggi, rileggendo il mio curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: A me quella dell'angelo custode che per insomma...
0: Beve per dimenticarti.
1: Sì, vorrebbe dimenticarci e lo fa bevendo.
0: Allora, torniamo domani, chissà se ci sono altre frasi.
1: Beh, domani...
0: Ah no, domani c'è il best of.
1: Domani c'è... Beh, potrebbero tornare le frasi di oggi,
0: chi
1: come
0: lo
1: no,
0: sa, chi lo sa.
1: Sa. Comunque, la certezza è che domani è il best del best del best.
0: Esatto, quindi per scoprirlo tornate qui sì. al Comedy Radio Show con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Già l'ho detto, qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Non scrivete sui muri.
0: No.
2: WRN, your radio station.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri. Da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 3, WRN Radio.
4: WRN Radio, your musical companion.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 3:58. 2.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana e diamo il bentornato anche al nostro Lore. Ciao Lore, buon
1: sono
0: venerdì.
1: Sono sempre qua, ciao.
0: Sono sempre qua, ma con grande gioia,
1: certo.
0: Scusa, dici come se fosse un problema invece. Partiamo quindi subito con l'agenda. Vediamo un po' di date che hanno segnato la storia in questo
1: 3 luglio, venerdì.
0: 3 di luglio, siamo già arrivati al 3 luglio.
1: Esattamente.
0: Wow.
1: 1735, Carlo di Borbone viene incoronato re delle due Sicilie nella cattedrale di Palermo. 1849 a Roma, che si era ribellata, Roma, che si era ribellata durante la prima guerra d'indipendenza, cade per mano degli eserciti stranieri. 1972 viene fondata a Firenze la Federazione Unitaria CGIL, CISL e UIL. Concludo col 1985, Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline? Siamo sotto il segno del cancro adesso, nella cancer season.
1: Il mio segno zodiacale.
0: Anche il mio.
1: Anche il tuo, lo so. Tanti auguri a Francesca Cipriani e Flavio Insinna.
0: E poi ci sono anche altri auguri speciali da fare.
1: Ovviamente San Tommaso, festeggiamo oggi San Tommaso, e San Leone II, che è stato un papa.
0: San Tommaso dice una delle mie cose preferite. Io
1: ovvero?
0: Finché non vedo, non credo.
1: Bella, mi piace anche a me.
0: Ultimo ma non meno importante invece.
1: Allora, il proverbio ovviamente. Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. Questa pioggia estiva è considerata tradizionalmente benefica e propizia per l'agricoltura.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: siamo quasi nel weekend di verdi, bianchi e rossi. Tanti vostri messaggi, perché sapete come, sapete dove trovarci. Oggi Lore abbiamo scelto, sono due fortunati, Mario
1: e Alice. Brava che ti sei ricordata.
0: Salutiamo sia Mario che Alice. Vabbè, io ogni tanto sbaglio i nomi, mica sempre, mica tutte le volte. Ogni tanto. Vado di fantasia.
1: Allora, Mario ci ha mandato un messaggio che è veramente una chicca allucinante. Ci ha scritto: cioè? In Sinna donò in passato una sua piccola barca per aiutare i profughi della Siria in mare. Non solo un ottimo conduttore, ma anche un grande uomo. Non sapevo questa cosa.
0: Neanche io.
1: Quindi complimenti a Insina, perché ci vuole comunque coraggio e serve ovviamente anche umanità per fare certe cose.
0: Sì, anche per esporsi. Bravo, bravo, bravo Flavio Insina.
1: Alice invece ha scritto: Francesca Cipriani è tra le protagoniste di 50, un programma stile Squid Game con The VIP. Lo avete visto? Ho visto qualcosa.
0: Mi sa che è su Amazon
1: Prime. Si chiama
0: The 50, dove ci sono tutti questi personaggi del mondo dello spettacolo, tra content creator e influencer, che si sfidano in queste challenge.
1: Esatto, non muoiono come Squid Game, diciamolo subito.
0: Assolutamente.
1: Si sfidano, esatto, con dei giochi, e chi vince, mi sembra, ha la possibilità. No, deve donare i soldi che vince a un suo follower.
0: Ah,
1: qualcosa del genere.
0: Finalmente qualcuno che i soldi li dà e non li riceve. Tra di loro,

0: WRN Radio. But I said no.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Your radio station.
4: Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Ancora ben ritrovati cari amici nel venerdì di Verdi Bianchi Rossi, sono Francesca Romana Macri e torniamo nel piccolo schermo, al cinema o comunque anche nelle case italiane, nella cultura pop del nostro paese, perché tornando indietro nel tempo c'è un personaggio che è impossibile da dimenticare, lo conoscono anche i ragazzi delle generazioni più giovani e noi oggi parleremo niente poco di meno che di Fantozzi. Restate con noi, lui sì che è un personaggio, verde, bianco e rosso.
2: If

0: se non fosse verdi, bianchi e rossi, oggi diremmo It's Friday, ovvero è venerdì. Ma noi siamo orgogliosamente, siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, siamo italiani. Sì. E quindi buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, andiamo un po' nella storia del cinema anche.
1: Sì, sì, un mito.
0: All'italiana, e parliamo di un mito. Lui ha un nome che praticamente conoscono tutti. Fantozzi.
1: Ugo, anche per gli amici. Ugo. Che è un personaggio letterario e cinematografico ideato e interpretato da Paolo Villaggio. Il suo primo libro da protagonista, nel 71, ha venduto, pensa Fra, oltre 1 milione di copie, mentre il primo film della serie, del 75, fu campione di incassi del biennio 74-75. Allora, perché è diventato un mito? Perché Fantozzi comunque rappresenta l'archetipo dell'italiano medio, no? Degli anni 70.
0: E agli italiani vedere una propria rappresentazione.
1: Esattamente,
0: la stessa cosa, secondo me, vale anche per i cinepanettoni, per tante serie televisive che poi hanno avuto grande successo. All'italiano piace vedersi rappresentato sullo schermo. Stessa cosa anche perché Cozzalone, presa molto alla larga,
1: certo,
0: come discorso.
1: Certo, famosissime tante sue gag, quella della nuvola ovviamente che lo segue e che piove sempre, no, sopra di lui, la lingua fuori, oppure le sue frasi, come per me la corazzata Kotyomkin è una puntini puntini pazzesca, ma io non dirlo. Oppure scusi, che ha fatto Paolo? Ad esempio. Chicca finale, il Comune di Roma nel luglio 2021 ha deliberato l'installazione di una targa commemorativa sull'edificio della tangenziale est, dove si svolge la famosa scena in cui Fantozzi prende l'autobus al volo, altra scena iconica.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 5. VRN Radio.

0: sera.
1: Io sono ancora ferma, Lore, alla corazzata Kotyomkin. Spieghiamo perché. C'è anche Fausto nel dietro le quinte che ci ha detto il vero significato del perché il film che conosciamo appunto è la corazzata Potyomkin, ma per questione di diritti, per questione di copyright, nel film di Fantozzi, di cui abbiamo parlato, insomma, abbiamo parlato generalmente di Fantozzi, del mito di Fantozzi e dell'italiano medio appunto rappresentato da questo personaggio, e per questione di diritti non si poteva usare il nome Potyomkin, ma venne cambiato.
0: Ci siamo salvati. Ci sono arrivati
1: anche tanti dei vostri ricordi, giusto Lore?
0: Giustamente, Giulio ha scritto una cosa che infatti stavamo ricordando io e te prima. A me faceva troppo ridere la figlia, interpretata in realtà da un maschio, che per carità veniva un po' preso in giro, no? Dal padre, però era molto simpatico.
1: Con quelle trecce lunghe, la frangetta, il mono sopracciglio praticamente. Però insomma, qualora si dovesse dire la figlia di Fantozzi, a tutti viene immediatamente in mente l'immagine.
0: Esatto,
1: cioè si sa riconoscere facilmente il personaggio.
0: C'è scritto poi Michela: io non l'ho mai visto, eppure certe scene le so a memoria perché sono entrate nella cultura italiana. Come dicevamo infatti io e te, fra Fantozzi non è comunque della nostra generazione, ma certe scene, come ad esempio quelle che ho citato prima, scusi chi ha fatto Palo, la conoscono praticamente tutti in Italia.
1: Ma quindi chi ha fatto Palo, scusa?
0: Poi te lo spiego.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Siamo nel venerdì, arriviamo quasi alle battute finali perché tanti italiani si metteranno alla guida in quest'ultimo periodo, un po' di caldo e un po' di freddo, quindi noi andiamo a fare un vero e proprio vademecum su quali sono le cose da mangiare, i piatti, anche le portate, ma la frutta, proprio noi andiamo a vedere tutto al millimetro, quindi cosa si deve mangiare prima di mettersi alla guida per un lungo viaggio. Restate con noi nel venerdì, anche in vista del weekend, di Verdi, Bianchi e Rossi. I won't.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: È il venerdì questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora cari amici. Oggi cade una giornata molto importante per gli amanti del settore automotive, perché è la giornata in cui è stata inventata l'automobile, colei che ci salva tante giornate, tante volte quando dobbiamo spostarci è lei che ci dà una mano. Ma perché ne parliamo in questa parte dedicata al cibo e alla cucina? Ciao al nostro Lore in primis.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Lore. E perché andiamo a vedere quali sono i piatti, le pietanze, cosa si deve e cosa non si deve mangiare prima di mettersi al volante.
1: Esattamente, specialmente in questo periodo perché fa molto caldo. E quindi due parole d'ordine: leggerezza e digeribilità. Quindi bisogna considerare sia la quantità che ovviamente la qualità dei cibi. Mangiare troppo è sbagliato, ma lo è anche partire a digiuno. Quindi attenzione, ripeto, specialmente per questi 40 gradi che si incominciano ad accusare.
0: Mamma mia.
1: Allora, la priorità andrebbe data a fonti proteiche magre, carboidrati complessi senza eccedere, vitamine e minerali, molto indicate la frutta e la verdura. Ho parlato infatti l'altra volta della Macedonia. Tipo a colazione è meglio mangiare ad esempio, non so, marmellata, salumi magri, bresaola, prosciutto crudo.
0: Questo
1: anche
0: se ci si mette in viaggio,
1: esatto,
0: appunto in prossimità di questo orario.
1: Quindi anche roba salata e con acqua, tè e caffè, mentre il latte ad esempio non è ideale perché appesantisce un pochetto. Il panino a pranzo invece è consigliato, però deve essere bilanciato, quindi potrà essere comunque una buona scelta, però col pane integrale magari, più nutriente e dall'impatto glicemico inferiore. Per la farcitura sono adatti i salumi magri, il pollo, il pesce da abbinare alle verdure fresche o grigliate, oppure l'insalata mista.
0: Tu pensa che io prendo, quando sono in viaggio in autostrada,
1: sì,
0: prendo sempre la stessa identica pietanza.
1: Ovvero?
0: Faremo praticamente nome e cognome di marchi. No, però è una specie di focaccia rustica che potremmo chiamare come rustic ella, e ci siamo capiti.
1: Ok, l'importante comunque, Fra, ultimo consiglio, è non esagerare.
2: Mi sembra

0: Purtroppo sì, cari amici, arriviamo alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi, ma soprattutto ringrazio voi che ci fate sentire sempre molto la vostra presenza, e vi ricordo che ci sentiamo domani. Ah, io sono Francesca Romana. Ripeto, domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Sono le 6:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 3 luglio. Ariete, arriva una giornata interessante in cui sarete molto abili a stabilire rapporti personali e professionali. In serata vi divertirete grazie all'amore. Toro, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi e svogliati. Cercate di uscire dall'apatia. Venere rende i rapporti di coppia spigolosi. Gemelli, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno l'ottimismo e la fiducia nel futuro che avevate perso nelle ultime settimane. Marte parla anche di soldi. Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione, sono invece un po' complicati i nuovi incontri. Dovete necessariamente uscire dal guscio. Leone, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia. Il vostro atteggiamento arrogante non è apprezzato. Sul lavoro siete molto più efficaci. Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità. Ci sono troppi problemi che vi assillano. L'amore vi sostiene nonostante tutto. Bilancia, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace e chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione. In amore, sul lavoro potete affrontare meglio i problemi. Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con la massima precisione. Quando avete la luna di traverso, diventate distratti. L'amore comunque vi emoziona. Sagittario, Venere favolosa rende piacevole la vostra presenza. L'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia. L'amore vi regala una giornata piena di emozioni. Capricorno, la luna in acquario vi aiuta nella gestione degli impegni quotidiani. Sarete efficaci in tutto ciò che farete. Anche i piccoli problemi quotidiani saranno risolti facilmente. Acquario, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno e il lavoro sarà vivace. Pace ricco di avvenimenti positivi. L'amore è un po' freddo, ma oggi sarete più in sintonia con il partner. Pesci, sarà una giornata monotona in cui sarete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani che riguardano lavoro e famiglia. In amore rischiate di illudervi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: WRN Radio.

È arrivato il venerdì e si avvicinano le vacanze per molti. Venerdì 3 luglio, 184esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.48. Siamo pronti? Si parte!

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Walter Veltroni, politico del centrosinistra. Tra le sue passioni di sempre ci sono il giornalismo, la saggistica e il cinema. Nato a Roma nel 1955, buon compleanno anche a Tom Cruise, da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA. I numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood. Nato nel 1962.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
7: VRN Radio. Più l'ascolto.

La curiosità legata a questa data ci porta al 3 luglio del 1886, quando veniva presentata la prima automobile. Di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore, allora di dimensioni limitate. Così una mattina di luglio del 1886, Carl Benz presentava al mondo il suo patent Motorwagen, noto come velocipede, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Anatolio e San Tommaso Apostolo. San Tommaso è il protettore di architetti, degli artisti, dei carpentieri, dei geometri, dei giudici, dei muratori e degli scalpellini.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

Vediamo cosa è successo negli anni in questa data, il 3 di luglio. Partiamo dal 1735, quando Carlo di Borbone viene incoronato re delle due Sicilie nella cattedrale di Palermo. 1971, a Parigi, muore per cause non chiare Jim Morrison, cantante dei Doors. 1985, esce nelle sale il primo episodio della saga di Ritorno al Futuro. 2013, un colpo di stato militare in Egitto rimuove il presidente Mohamed Morsi dal potere. My

Era il 3 luglio del 1985 quando usciva nelle sale cinematografiche il film cult Ritorno al Futuro. Bellissimo. Quella di oggi è anche la giornata internazionale Plastic Bag Free, giornata mondiale senza sacchetti di plastica. E siamo arrivati ai saluti. Vi auguro un buon venerdì, buon fine settimana, ma se lo volete ci sentiamo anche domani mattina. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 3. Quanto amo il 3, mi piace il numero 3, me ne frega 3. Qualcosa? No,
1: a me sì.
0: Ciao Alo.
1: Ciao Ale, a me interessa.
0: Oh, che bello, meno male.
1: Perché sono nato a marzo, quindi sei il 3.
0: E io sono nata il 3 gennaio.
1: E allora vedi che tutto torna.
0: Sì, ma io l'ho detto che noi siamo una coppia perfetta radiofonicamente parlando. Mi faccio i complimenti, ci faccio i complimenti da sola.
1: Facciamoceli ogni tanto, ma sì, autostima,
0: allora,
1: autostima.
0: Oggi il caso umano della settimana chi è?
1: È la persona che dice io il sole non lo sento e poi diventa color aragosta in 12 minuti.
0: Attenzione ragazzi, protezione. Continueremo con un argomento particolare che riguarda i matrimoni e dove si trovano i soldi per sposarsi. Cioè io voglio
1: nelle
0: sapere
1: buste degli invitati.
0: Lo voglio sapere dove trovate i soldi per sposarvi, soprattutto la voglia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose assurde successe in gita.

0: Bene, cominciamo subito con il caso umano della settimana, che a quanto pare, secondo il nostro Alo, è la persona che dice io il sole non lo sento e poi si brasa completamente.
1: Sì, perché d'estate questo caso umano si manifesta ovunque, è la persona che dice proprio con orgoglio io il sole non lo sento e infatti lo sente malissimo. Questa persona arriva in spiaggia di solito con zero crema, zero cappello, zero

0: Zero maglietta, zero paura, zero prudenza, perché tra virgolette non sente il sole, e il sole invece sente benissimo lui.
1: Picchia fortissimo.
0: Picchia forte. Le frasi tipiche di questo caso umano sono: "No, io non mi scotto mai. Ah, ma io ho la pelle forte. Io divento subito dorato, come i crostini, sei un crostino dorato, certo. Io prendo solo un po' di colore. Io sono, e poi questa è la più bella, io sono mediterraneo, certo. Dopo un'ora è rosso come un semaforo rotto. Tu gli dici, metti la crema. E lui risponde, ma figurati, io il sole non lo sento. Due ore dopo cammina come un robot, non può sedersi,
1: che brutto.
0: Non può sdraiarsi, non può muovere le braccia. Sembra un personaggio buggato di un videogioco, sai quelli nei videogiochi anni 90?
1: Che vanno a sbattere,
0: esatto.
1: Sì. Tipo dice, Tomb Raider quando saltava.
0: Tipo, e il vento, e poi ti dice, è il vento che mi ha fregato. La persona che non sente il sole è anche quella che la sera si spalma lo yogurt.
1: Mamma mia.
0: Dorme in piedi, si lamenta con chiunque, dà la colpa al meteo, dà la colpa all'ozono, dà la colpa alla vita, ma mai a se stesso. Tu ti sei messo la crema, lui no, tu stai bene, lui soffre come un gladiatore sconfitto. E continua però a ripetere, no, io il sole non lo sento. Eh sì, certo, tu senti anche la luna.
1: E mo lo senti e come?
0: Esatto, quindi ricordatevi, chi dice io il sole non lo sento, oltre a essere un caso umano, lo sente, e lo sente fortissimo.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop!
3: For a Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: WRN, your radio station.

0: Il caso umano della settimana: io il sole non lo sento e poi lo sente doppio, perché si brucia, si ustiona, la sera piange, gli viene la febbre e quindi il caso umano è colui che non accetta di avere una pelle normale come tutti noi, nonostante magari sia mediterraneo, come dice lui. Andiamo ai messaggi.
1: Marta e Stefano. Ciao Marta, scrive Marta: il mio fidanzato dice sempre io il sole non lo sento, oggi è tornato a casa color rosso evidenziatore, ora cammina come un Playmobil triste.
0: Eh sì, perché poi ti sta bene. A me succede, posso dire, io lo faccio a volte, ma perché per sbaglio mi addormento, non
1: sì,
0: è perché
1: mai addormentarsi
0: e poi me ne pento. E sì, sono un caso umano, lo ammetto. Andiamo da Stefano.
1: Da Stefano. Ciao Stefano, io ho un amico che non sente il sole, dopo 2 ore in spiaggia sembrava un toast. Ha dato la colpa al vento, alle nuvole e alla vita, mai alla sua stupidità.

0: E continuiamo questa puntata di oggi, in questo venerdì frizzantino che sa già di weekend, con un capitolo importante che riguarda i matrimoni, ma soprattutto dove trovate i soldi per sposarvi. Domanda di oggi.
1: Sì, perché io prima ho detto buste degli invitati, ma quelle arrivano dopo.
0: Ti ricordi la rubrica che facevamo tempo fa?
1: A domandarlo comincia tu.
0: Cose che nessuno ha il coraggio di chiedere, io ve lo chiedo.
1: Come
0: caspiterina fate a sposarvi? Tra poco. E ciao.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Carlo, comincia tu.
1: Perché vi sposate e soprattutto dove trovate i soldi? Questa è la domanda di oggi. Ti stavo per chiedere se sei sposato, no? Lo so,
0: no,
1: bene.
0: Ma ancora no.
1: Allora, perché voglio aprire questo capitolo? Mannaggia a me che mi sto addentrando in un argomento scomodo. Però io veramente, cioè, ho letto delle statistiche a riguardo, no?
0: Sì.
1: Allora, i soldi per sposarsi,
0: che sono tanti perché ogni cosa costa il quadruplo.
1: Facendo la media di un matrimonio, ma proprio, ok.
0: Sì.
1: Catering sui 12.000 euro, abiti e scarpe 2.000 euro,
0: certo.
1: Affitto location 3.000 euro, foto e video altri 3.000 euro, costi organizzativi 1.000 euro, musica, luci, animazione, bla bla bla, 2.000, se chiamate Alo anche 100 euro vanno bene,
0: vanno benissimo.
1: Sto scherzando.
0: Anche 80.
1: Bomboniere 400 euro, trucco e acconciatura 2.50, inviti e partecipazioni 150, per un totale bassissimo per rimanere bassi nella media. 23.800 euro.
0: Sono tanti.
1: Sono tantissimi, ma ne vale la pena? Io penso che non mi sposerò.
0: Per una festa che dura
1: per
0: un giorno.
1: Per uno o per una, più che altro.
0: Ma
1: ne
0: tu
1: vale
0: immagina un genitore che vede che tu hai speso 23.800 euro, ti ha aiutato e dice: cosa state facendo? State divorziando.
1: No, poi
0: corri subito a fare pace.
1: Poi,
0: forza.
1: Spoiler: gli invitati non hanno voglia di venire al vostro matrimonio, ve lo dico.
0: Soprattutto
1: quindi,
0: se lo fate come la mia amica che si sposò il 16 agosto.
1: Ecco, come si chiama la tua amica? Non me la presentare mai.
0: No, non lo posso dire. Vabbè, parte.
1: Vabbè, salutiamo.
0: Ti saluto.
1: Stanno ancora insieme almeno?
0: Sì.
1: Meno male, almeno quello.
0: Almeno.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare. In carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e tra la diramazione Roma Sud e l'Appia. In carreggiata esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e l'Ostiense e tra l'Appia e la Tuscolana e tra Prenestina e la Rustica. Sul tratto urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est in direzione del centro. Ci spostiamo su via Tiburtina dove a causa di un incidente si registrano code tra il raccordo e via File in uscita da Roma. Code anche sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti. Stessa situazione sulla Salaria tra Fidene e Villa Spada, il tutto in direzione della tangenziale est. Si procede a rilento anche sulla via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi. Code anche su via Ostiense tra via di Malafede e Vitigna in direzione del raccordo anulare. Code inoltre sulla via Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina a causa di un veicolo in panne si registrano code tra via Laurentina e Pomezia direzione Roma. Code anche su via Laurentina in direzione della Pontina. Rallentamenti infine sulla via Appia all'altezza del raccordo in quest'ultima direzione. A Latina un incidente provoca code tra Rio Claro e via Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Chiudiamo con la provincia di Frosinone, informiamo che tra il comune di Patrica e Supino, tra il chilometro 0 e il chilometro 5, a causa della caduta di un masso, per motivi di sicurezza la strada è chiusa. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5 nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sono le 9:01.
0: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: Vi abbiamo chiesto come fate a sposarvi, soprattutto non tanto dove trovate la voglia, quello è soggettivo, ma dove trovate i soldi, anche quello è soggettivo. Però
1: voglia,
0: insomma,
1: e soldi, dai.
0: Abbiamo fatto una media, insomma, più che altro l'investimento ne vale la pena, il gioco vale la candela. Vabbè, sarebbero tante le cose da dire, ma andiamo ai messaggi. Matteo ci scrive: con quello che costa oggi un matrimonio, quasi quasi prenoto direttamente il viaggio di nozze e salto il resto. Ma sai che ci sono... un trend di adesso è fare il matrimonio a sorpresa.
1: Sì.
0: Nel senso, proprio per evitare super festeggiamenti ed evitare anche l'ansia da prestazione dell'invitato.
1: Certo. Che deve,
0: uno ti invita a un compleanno, a un battesimo, utilizza un'altra ricorrenza e poi davanti a tutti dice: noi oggi
1: sorpresa,
0: ci sposiamo.
1: Surprise.
0: E arriva il, come si chiama, cerimoniante?
1: Cerimoniere?
0: Non lo so.
1: Il celebrante,
0: quella potrebbe essere un'opzione magari. Quando ricevo un invito a un matrimonio faccio prima il conto e poi controllo la data. Giulia, brava Giulia, sì, sono d'accordo con te. Io per fortuna sono fuori città, cioè sono trasferita non nella mia città natale.
1: Te ne sei evitati tanti.
0: Matrimoni, compleanni, con la scusa anche di lavorare nei villaggi, sai quante volte? No, ma io non ci sono, magari.
1: Ma no, sono in villaggio, esatto. Ma è novembre. Che vuoi?
0: 23.000 euro per un giorno solo. Io mi emoziono già con una cena e una torta fatta in casa. Ha scritto: mi emoziono, notare l'educazione di sì. Lorenzo, grande Lori.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Manca poco alla nostra rubrica preferita in conclusione della puntata di oggi. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose successe in gita. Ah, torniamo.
3: Io ne ho fatte tante.
2: Non tra
3: gita.
2: I banchi di scuola, perché in gita si va in giro, appunto. Però torniamo ai tempi della scuola. Wow! La

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Bellissima.

0: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa è successo in gita? Tu dicevi ne hai fatte tante, Alo, in gita?
1: Sì, io sull'autobus facevo gli scherzi, gridavo.
0: Non al conducente, spero.
1: Beh, gridavo, volevo che il grido arrivasse anche al conducente. A volte ho anche preso il microfono, quello lì, per dare degli annunci.
0: Già volevi fare lo showman.
1: E l'annuncio era tipo... che ne so, le mie scarpe puzzano, tipo, Giovanna ha fatto una puzzetta, cioè
0: eri già
1: mie...
0: becero.
1: Ma tu pensa ai professori.
0: Beh, ma
1: bravo.
0: Tu non sapevi, no, che saresti finito al comedy.
1: Esatto.
0: In effetti stavi allenando.
1: Facevo l'allenamento.
0: Allora iniziamo con "Sono ripartiti senza di me", un classicone dal pullman. Insomma, poi sempre per il capitolo cose successe in gita scolastica: quanti studenti mancano all'appello? 12.
1: Beh, 12 sono tanti.
0: Sono un
1: eh?
0: Po' tantini. Prof astemia, beve una birra e precipita tra i binari della metro a Parigi.
1: Porca miseria, questo è grave.
0: In Francia, sempre tutto in Francia,
1: sì,
0: succede.
1: Sì, sì.
0: Causa senza bidet, compagno sfascia il lavandino. Poi, un terzo della classe nel treno giusto, l'altro in quello sbagliato e l'altro fuori dal treno. Beh, cioè, nel senso,
1: ottimo
0: per tutti. Una mucca ha quasi... non so se lo posso dire, ingroppato una pro, cioè no, ingroppato,
1: vabbè,
0: aggredito una prof,
1: aggredito sessualmente,
0: no, non penso, quello è il toro, vabbè, comunque
1: vabbè,
0: una mucca ci ha avuto a che fare con la prof.
1: Sì.
0: L'autista del pullman si presenta ubriaco. Beh, questa è meglio.
1: Ottimo.
0: questa no. Alunni, pronto prof, dov'è finita? E io che sono la prof, scrive: sto seguendo il gruppo sbagliato.
1: Non ci credo.
0: Eh sì,
1: bellissimo.
0: Era con un'altra classe, non
1: stupendo,
0: se ne accorta.
1: Stupendo.
0: Partiti in 23, tornati in 25.
1: Ah, con due in più, vabbè.
0: Meglio in più che in meno. Un alunno
1: in
0: ha incastrato la testa nel water. Ma dai, ma com'è possibile?
1: Può succedere.
0: Vabbè, l'autista si è scordato di venirci a prendere. Anche questo può succedere. Il mio amico è diventato padre. Meglio non farlo succedere. Siamo rimasti chiusi a Mauthausen dopo l'orario di chiusura. Oddio.
1: Benissimo.
0: Che paura.
1: Mamma mia.
0: In chiesa un alunno si chiude nel confessionale e assolve una signora.
1: No, vabbè, pazzesco.
0: I prof ubriachi riportati da noi in hotel a braccetto. Questo è motivo di ricatto.
1: Tanta
0: per farsi
1: roba,
0: mettere
1: vabbè.
0: Il 6.
1: Io sarei un professore del genere, sì.
0: La prof: sono ubriaca, non lo dite al preside. Di fianco a me c'era il preside. Nella nostra camera d'hotel è caduto un pezzo di soffitto. Ma cosette tranquille, devo dire. Perdiamo il prof di filosofia, riappare dopo ore un po' alterato. Scusate ragazzi, ero con Socrate.
1: Certo, sì.
0: E
1: sì.
0: Poi uno studente un po' in carne è rimasto incastrato in una grotta. I miei studenti mi preparano il cibo con spezie di dubbia natura e io finisco strafatta.
1: Certo.
0: E basta, e a buon intenditore.
1: Dubbia natura fa molto ridere. Comunque
0: parlo.
1: Me ne sono venute in mente tante, ma non le posso dire, più che altro perché sono tante. E quindi le racconterò un'altra volta.
0: E tienitele per la prossima, va.

0: Amici del Comedy, giunge alla fine anche questo venerdì, però non demordiamo noi, vi ricordiamo che nel weekend non si riposa, o meglio, il sabato ci siamo, la domenica facciamo il riposino, ma il sabato domani puntata speciale, caro Alo.
1: Ma sai Ale, ti devo dare una brutta notizia.
0: Cioè?
1: Io per lavoro domani purtroppo non ci posso essere.
0: No.
1: La redazione già lo sapeva, lo sapevano tutti,
0: e
1: la radio,
0: no.
1: Ma anche le amiche e gli amici del Comedy, l'ho detto, ma Ale, purtroppo...
0: Vabbè,
1: mi piange
0: allora,
1: il cuore.
0: Ci sarai comunque, perché noi come
1: sempre, poi comunque ci sono nei momenti
0: certo, faremo il best of della settimana, quindi pescheremo i momenti salienti di questa settimana in cui c'eri anche tu, quindi ascolteremo la tua voce, però sarò io ad accompagnarvi in questo viaggio, facciamo così. Quindi
1: tanto
0: intanto,
1: lo so che ti mancherò.
0: Ma
1: insomma,
0: adesso
1: anche
0: che te ne vai io stappo la bottiglia. No, scherzo, sto scherzando.
1: Ecco cos'era la bottiglia di prosecco, lo sapevi già. Perché c'è una bottiglia di prosecco da quando sono arrivato.
0: Vai a fare le tue cose, non ti preoccupare, lasciami da sola domani. Allora salutiamo il nostro Alessandro Bisogni
1: e salutiamo la nostra bevitrice di prosecco qui, no scherzo, Alessandra Bellotti,
0: e torno da sola domani qui al
1: Comedy
0: Radio Show. Ciao a tutti,
1: ma solo domani, lunedì torno.
0: Sì. Non lo so se lunedì ti apro, sai.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare. In carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e tra la diramazione Roma Sud e l'Appia. In carreggiata esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e l'Ostiense e tra l'Appia e la Tuscolana e tra Prenestina e la Rustica. Sul tratto urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est in direzione del centro. Ci spostiamo su via Tiburtina, dove a causa di un incidente si registrano code tra il raccordo e via File in uscita da Roma. Code anche sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti. Stessa situazione sulla Salaria tra Fidene e Villa Spada, il tutto in direzione della tangenziale est. Si procede a rilento anche sulla via del Mare tra Acilia e Casal Bernocchi. Code anche su via Ostiense tra via di Malafede e Vitigna in direzione del raccordo anulare. Code inoltre sulla via Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina a causa di un veicolo in panne si registrano code tra via Laurentina e Pomezia direzione Roma. Code anche su via Laurentina in direzione della Pontina. Rallentamenti infine sulla via Appia all'altezza del raccordo in quest'ultima direzione. A Latina un incidente provoca code tra Rio Claro e via Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Chiudiamo con la provincia di Frosinone, informiamo che tra il comune di Patrica e Supino, tra il chilometro 0 e il chilometro 5, a causa della caduta di un masso, per motivi di sicurezza la strada è chiusa. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: ascolti, più la senti.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Mobiliabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada 1 Roma-Firenze, tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord, che ha coinvolto un'auto e un camion. Si raccomanda prudenza nel tratto interessato. Passiamo al raccordo anulare. In carreggiata interna, rallentamenti tra la Tuscolana e l'Appia. In carreggiata esterna, si rallenta tra Ostiense e Colombo e proseguendo tra Appia e Tuscolana. Sul tratto urbano dell'A24, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. Code anche sulla via Flaminia tra il raccordo e Corso di Francia in direzione della tangenziale est. Stessa situazione sulla Salaria, code tra Fidene e Villa Spada in entrambe le direzioni. A Latina un incidente provoca code tra Rio Claro e via Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Chiudiamo con la provincia di Frosinone. A Cassino segnaliamo un incidente su via Casilina. Code tra via Ponte a Cavallo e via Ponte la Pietra, nei due sensi di marcia. Inoltre informiamo che tra il comune di Patrica e Supino, tra il chilometro 0 e il chilometro 5, a causa della caduta di un masso, per motivi di sicurezza, la strada è chiusa. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: WRN Radio.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Comincia un nuovo appuntamento e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 3 di luglio, cari amici, ben ritrovati. Io sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo è anche il nostro Lorenzo che arriverà tra pochissimo. A parlare di fantozzi, a parlare anche di quali sono gli alimenti e i piatti giusti prima di mettersi alla guida, ma poi arriva anche il momento dedicato all'agenda, alle date, ai compleanni e al proverbio del giorno proprio di questo 3 luglio. Quindi restate con noi, si parte nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana e diamo il bentornato anche al nostro Lore. Ciao Lore, buon
1: sono
0: venerdì.
1: Sempre qua, ciao,
0: sono
1: Fra.
0: Sempre qua, ma con grande gioia,
1: certo.
0: Scusa, dici come se fosse un problema. Invece no. Partiamo quindi subito con l'agenda. Vediamo un po' di date che hanno segnato la storia in questo
1: 3 luglio, venerdì.
0: 3 di luglio, siamo già arrivati al 3 luglio.
1: Esattamente.
0: Wow.
1: 1735, Carlo di Borbone viene incoronato re delle due Sicilie nella cattedrale di Palermo. 1849 a Roma, che si era ribellata, Roma, che si era ribellata durante la prima guerra d'indipendenza, cade per mano degli eserciti stranieri. 1972 viene fondata a Firenze la Federazione Unitaria CGL, CISL e UIL. Concludo col 1985, Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline? Siamo sotto il segno del cancro adesso, nella cancer season.
1: Il mio segno zodiacale.
0: Anche il mio.
1: Anche il tuo, lo so. Tanti auguri a Francesca Cipriani e Flavio Insinna.
0: E poi ci sono anche altri auguri speciali da fare.
1: Ovviamente San Tommaso, festeggiamo oggi San Tommaso, e San Leone II, che è stato un papa.
0: San Tommaso dice una delle mie cose preferite. Io
1: ovvero?
0: Finché non vedo, non credo.
1: Bella, mi piace anche a me.
0: Ultimo ma non meno importante invece.
1: Allora, il proverbio ovviamente. Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. Questa pioggia estiva è considerata tradizionalmente benefica e propizia per l'agricoltura.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: WRN Radio. The more you hear it,

0: Siamo quasi nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Tanti vostri messaggi, perché sapete come, sapete dove trovarci. Oggi Lore abbiamo scelto, sono due fortunati, Mario e Alice.
1: Brava che ti sei ricordata.
0: Salutiamo sia Mario che Alice. Vabbè, io ogni tanto sbaglio i nomi, mica sempre, mica tutte le volte. Ogni tanto. Vado di fantasia.
1: Allora, Mario ci ha mandato un messaggio che è veramente una chicca allucinante. Ci ha scritto: in Sinna donò in passato una sua piccola barca per aiutare i profughi della Siria in mare. Non solo un ottimo conduttore, ma anche un grande uomo. Non sapevo questa cosa.
0: Neanche io.
1: Quindi complimenti a Insinna, perché ci vuole comunque coraggio e serve ovviamente anche umanità per fare certe cose.
0: Sì, anche per esporsi. Bravo, bravo, bravo Flavio Insinna.
1: Alice invece ha scritto: Francesca Cipriani è tra le protagoniste di 50, un programma stile Squid Game con dei VIP. Lo avete visto? Ho visto qualcosa.
0: Mi sa che è su Amazon Prime. Si chiama The 50, dove ci sono tutti questi personaggi del mondo dello spettacolo, tra content creator, influencer, che si sfidano in queste challenge.
1: Esatto, non muoiono come Squid Game, diciamolo subito.
0: Si sfidano.
1: Esatto, con dei giochi, e chi vince, mi sembra, ha la possibilità. No, deve donare i soldi che vince a un suo follower.
0: Ah,
1: qualcosa del genere.
0: Finalmente qualcuno che i soldi li dà e non li riceve. Tra di loro, eh.

Ancora ben ritrovati cari amici nel venerdì di Verdi Bianchi Rossi, sono Francesca Romana Macri e torniamo nel piccolo schermo, al cinema o comunque anche nelle case italiane, nella cultura pop del nostro paese, perché tornando indietro nel tempo c'è un personaggio che è impossibile da dimenticare, lo conoscono anche i ragazzi delle generazioni più giovani e noi oggi parleremo niente poco di meno che di Fantozzi. Restate con noi, lui sì che è un personaggio, verde, bianco e rosso.

0: these beautiful things that I've got.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Stop! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
6: The more you feel it.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: se non fosse verdi, bianchi e rossi, oggi diremmo It's Friday, ovvero è venerdì. Ma noi siamo orgogliosamente, siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi, siamo italiani. Sì. E quindi buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, andiamo un po' nella storia del, del cinema anche.
1: Sì, sì, un mito.
0: All'italiana, e parliamo di un mito. Lui ha un nome che praticamente conoscono tutti. Fantozzi.
1: Ugo, anche per gli amici. Ugo. Che è un personaggio letterario e cinematografico ideato e interpretato da Paolo Villaggio. Il suo primo libro da protagonista, nel 71, ha venduto, pensa Fra, oltre 1 milione di copie, mentre il primo film della serie, del 75, fu campione di incassi del biennio 74-75. Allora, perché è diventato un mito? Perché Fantozzi comunque rappresenta l'archetipo dell'italiano medio, no? Degli anni 70.
0: E agli italiani vedere una propria rappresentazione.
1: Esattamente,
0: la stessa cosa, secondo me, vale anche per i cinepanettoni, per tante serie televisive che poi hanno avuto grande successo. All'italiano piace vedersi rappresentato sullo schermo. Stessa cosa anche per Checco Zalone, presa molto alla larga,
1: certo,
0: come discorso.
1: Certo, famosissime tante sue gag, quella della nuvola ovviamente che lo segue e che piove sempre, no, sopra di lui, la lingua fuori, oppure le sue frasi, come per me la corazzata Kotyomkin è una puntini puntini pazzesca, ma io non dirlo. Oppure scusi, che ha fatto Paolo? Ad esempio. Chicca finale, il comune di Roma nel luglio 2021 ha deliberato l'installazione di una targa commemorativa sull'edificio della tangenziale est, dove si svolge la famosa scena in cui Fantozzi prende l'autobus al volo, altra scena iconica.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: WRN. Your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
16: Sono le 12 e un minuto.
0: URN Radio.
17: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
18: Salida del vuelo con destino a la

0: Io sono ancora ferma, Lore, alla corazzata Kotyomkin. Spieghiamo perché. C'è anche Fausto nel dietro le quinte che ci ha detto il vero significato del perché il film che conosciamo appunto è la corazzata Potyomkin, ma per questione di diritti, per questione di copyright, nel film di Fantozzi, di cui abbiamo parlato, insomma, abbiamo parlato generalmente di Fantozzi, del mito di Fantozzi e dell'italiano medio appunto rappresentato da questo personaggio, e per questione di diritti non si poteva usare il nome Potyomkin, ma venne cambiato. Ci siamo salvati. Ci sono arrivati anche tanti dei vostri ricordi, giusto Lore?
1: Giustamente,

0: Giulio ha scritto una cosa che infatti stavamo ricordando io e te prima. A me faceva troppo ridere la figlia, interpretata in realtà da un maschio, che per carità veniva un po' preso in giro, no? Dal padre, però era molto simpatico.
1: Con quelle trecce lunghe,
0: esattamente,
1: la frangetta e mono sopracciglio praticamente. Però insomma, qualora si dovesse dire la figlia di Fantozzi, a tutti viene immediatamente in mente l'immagine.
0: Esatto,
1: cioè si sa riconoscere facilmente il personaggio.
0: C'è scritto poi Michele: io non l'ho mai visto, eppure certe scene le so a memoria perché sono entrate nella cultura italiana. Come dicevamo infatti io e te, Fra, Fantozzi non è comunque della nostra generazione, ma certe scene, come ad esempio quelle che ho citato prima, scusi chi ha fatto Palo, la conoscono praticamente tutti in Italia.
1: Ma quindi chi ha fatto Palo, scusa?
0: Poi te lo spiego.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Siamo nel venerdì, arriviamo quasi alle battute finali perché tanti italiani si metteranno alla guida in quest'ultimo periodo, un po' di caldo e un po' di freddo, quindi noi andiamo a fare un vero e proprio vademecum su quali sono le cose da mangiare, i piatti, anche le portate, ma la frutta, proprio noi andiamo a vedere tutto al millimetro, quindi cosa si deve mangiare prima di mettersi alla guida per un lungo viaggio. Restate con noi nel venerdì, anche in vista del weekend di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Siamo in grado di farci del bene, di farci del male. Non so come fare con te. Non siamo perfetti, tu puoi pure sbagliare.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: È il venerdì questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora cari amici. Oggi cade una giornata molto importante per gli amanti del settore automotive, perché è la giornata in cui è stata inventata l'automobile, colei che ci salva tante giornate, tante volte quando dobbiamo spostarci è lei che ci dà una mano. Ma perché ne parliamo in questa parte dedicata al cibo e alla cucina? Ciao al nostro Lore in primis.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Lore. E perché andiamo a vedere quali sono i piatti, le pietanze, cosa si deve e cosa non si deve mangiare prima di mettersi al volante.
1: Esattamente, specialmente in questo periodo perché fa molto caldo. E quindi due parole d'ordine: leggerezza e digeribilità. Quindi bisogna considerare sia la quantità che ovviamente la qualità dei cibi. Mangiare troppo è sbagliato, ma lo è anche partire a digiuno. Quindi attenzione, ripeto, specialmente per questi 40 gradi che si incominciano ad accusare.
0: Mamma mia.
1: Allora, la priorità andrebbe data a fonti proteiche magre, carboidrati complessi senza eccedere, vitamine e minerali, molto indicate la frutta e la verdura. Ho parlato infatti l'altra volta della Macedonia. Tipo a colazione è meglio mangiare ad esempio, non so, marmellata, salumi magri, bresaola, prosciutto crudo.
0: Questo anche se ci si mette in viaggio,
1: esatto,
0: appunto in prossimità di questo orario.
1: Quindi anche roba salata e con acqua, tè e caffè, mentre il latte ad esempio non è ideale perché appesantisce un pochetto. Il panino a pranzo invece è consigliato, però deve essere bilanciato, quindi potrà essere comunque una buona scelta, però col pane integrale magari, più nutriente e dall'impatto glicemico inferiore. Per la farcitura sono adatti i salumi magri, il pollo, il pesce da abbinare alle verdure fresche o grigliate, oppure l'insalata mista.
0: Tu pensa che io prendo, quando sono in viaggio in autostrada,
1: sì,
0: prendo sempre la stessa identica pietanza.
1: Davvero?
0: Faremo praticamente nome e cognome di marchi. No, però è una specie di focaccia rustica che potremmo chiamare come rustic ella, e ci siamo capiti.
1: Ok, l'importante comunque, Fra, ultimo consiglio, è non esagerare.

0: Purtroppo sì, cari amici, arriviamo alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi, ma soprattutto ringrazio voi che ci fate sentire sempre molto la vostra presenza, e vi ricordo che ci sentiamo domani. Io sono Francesca Romana. Ripeto, domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: radio station you'll need. WRN Radio.
1: WRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: Sono le 12:59.
1: WRN

0: FM, la radio dei numeri uno.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada 1 Roma-Firenze, tratto chiuso tra Guidonia-Montecelio e Bivio a 1 diramazione Roma Nord, in direzione di Firenze. Per il traffico proveniente da Roma e diretto verso Firenze, si consiglia di seguire le indicazioni per il raccordo anulare, percorrere la diramazione Roma Nord e successivamente la 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria, proseguendo tra Prenestina e Appia, mentre per incidente ci sono code tra Ardiatina e Laurentina. In carreggiata esterna segnaliamo code per incidente tra Pisana e Roma Fiumicino. Per traffico, code a tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud. Segnaliamo un incidente anche sulla via Pontina, code tra via Cristoforo Colombo e Spinaceto, direzione Latina. Ed infine il trasporto pubblico. Segnaliamo che la metro C, a causa di un guasto tecnico alla stazione di Malatesta, al momento il servizio è fortemente rallentato in entrambe le direzioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.

Ma certo che lo diciamo, che ormai il fine settimana è arrivato, e allora apriamolo assieme anche oggi, come apriamo il nostro ombrellone di tipo.

occhio a chi guida, mi raccomando, guidare con prudenza, attenzione anche alle multe. È sempre brutto prendere una multa. Io adesso c'è toccando ferro, è da un po' che non prendo la multa, ma sai, per eccesso di velocità, magari quei chilometro, due, tre in più, oppure perché entri in una zona ZTL, o perché magari parcheggi, ecco, dove è vietato. Certo, dà sempre fastidio. Io immagino il fastidio che ha provato Larry Page, il patron di Google, quando gli è arrivata questa maxi multa per Android dalla Corte Europea, maxi multa da 4 miliardi e 100 milioni di dollari o di euro, ancora di più. Ecco, mannaggia, che poi cosa ha fatto di male Android?

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

No, vabbè che dai, sono migliorate decisamente le temperature, no, in questi giorni. Ma che belle le immagini che ci arrivano dal passo dello Stelvio, dove lì ha nevicato. No, a noi sembra strano, no? Allora, voglio dire, senti la temperatura di oggi, che è decisamente estiva, piacevole, e lì fa proprio freddo, ha imbiancato tutto, anche, insomma, tutta la montagna, ma anche le strade, tutto bianco, tutto coperto di neve.

Ma non lo so, il mondo è strano, il mondo è molto vario, poi quando giri il mondo te ne rendi conto come davvero sembra ci siano lontananze che non sono solo chilometriche, ma anche di anni proprio, di centinaia di anni. Quando leggi notizie come questa che arriva dall'Indonesia, dove questa coppia è stata frustata in piazza davanti a tutta la gente, sapete perché cosa avevano fatto? Si erano baciati su TikTok e non essendo sposati, cioè è vietato pure baciarsi in Indonesia questo, eh?

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Ma ci sta, dai, forse sarà una delle trasmissioni dell'estate, dei programmi televisivi dell'estate, perché in estate io voglio vedere queste cose che sono leggere, che non ti richiedono grande impegno mentale. E allora uno dei successi con ottimi dati di ascolto sicuramente è Temptation Island, dove c'è questo, cioè c'è stata la notizia dal momento di Gabriele, questo partecipante che è scappato dal villaggio e ha raggiunto, in preda ad un impeto di gelosia, e ha raggiunto la sua fidanzata. Chissà se lo è ancora.

0: No, si parlava prima di tradizioni, di abitudini diverse in giro per il mondo, anche in Italia c'è un posto che però è diventato anche famoso per questo, un po' turistico, perché da noi è una cosa molto strana, il bagno Pedocin di Trieste, dove c'è questo muro che separa i maschi dalle femmine. Ecco, chissà come è nato, come è stata inventata sta cosa. Certo, le motivazioni non sono come quelle che troviamo in altri paesi, in altre culture, dove assolutamente deve essere rigida questa cosa, che il maschio non può, altri maschi non possono vedere altre femmine, insomma, magari in costume. No, ma lì forse è un po' così, come prendersi del tempo per se stessi, i maschi da una parte e le femmine dall'altra. Beh, alcuni turisti hanno sfidato il muro del bagno Pedocin e da lì è sorta una lite in questo storico lido dove uomini e donne sono divisi.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

RN, la radio dei numeri uno.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
16: Sono le 15. VRN.

Ma io l'ho sempre visto come un'istituzione, sai, di quelle grandi, di quelle che riescono a, come dire, a mettere ordine nel mondo, e sto parlando dell'ONU. Poi in certi casi, certe volte, diciamo, ma davvero, ma cosa serve? Ecco, beh, è importante comunque, è un'istituzione che ha un ottimo fine, quello appunto di far sì che le nazioni si incontrino, che dialoghino, che parlino tra di loro e così via. Peccato che hanno finito i soldi, ecco. Ad agosto l'ONU esaurirà i soldi, le risorse finanziarie, e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. Quindi dicono, insomma, fate una donazione all'ONU perché non si sa più come andare avanti.

0: Pipi da spiaggia.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti per come sono fatto.

0: vado.
1: E voglio salutare anche tutti quelli che stanno lavorando nei negozi in questo momento, in particolare quelli che stanno lavorando ma in maniera veramente intensa per preparare i saldi che in quasi tutta Italia partiranno domani. Quindi da domani, ecco, c'è anche la possibilità di fare acquisti a prezzi decisamente scontati, trovare quell'occasione e acquistare quella cosina che da un po' che sei lì che la vorresti, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento, che desideri, hai visto quel capo, lo vorrei ma costa un po' troppo. Ecco, da domani via ai saldi.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN. Your radio station.

Era una principessa, una di quelle, sai, da cartoni animati, da film, ma lo è poi anche realmente. Sto parlando di Kate Middleton, e sembra sia lei che sta cercando, quella che sta cercando di ricucire i rapporti tra Harry, e i figli di Harry, Meghan e suo marito William, nonché Re Carlo. Insomma, ma sai, quei film dove ci sono quei movimenti di palazzo, dove c'è qualcuno che cerca, che trama, in questo caso in maniera positiva, da brava, bravissima e bellissima principessa, sta cercando di riportare pace nella famiglia reale inglese. Anche oggi abbiamo dato la nostra notizia riguardo i reali inglesi. Bene, bene.

Vi avevo promesso buone notizie, e certo, sì, sì, questa è un'ottima notizia, devo dire, e riguarda il turismo italiano, sì, perché sono usciti i dati da Booking.com, che è andata ad analizzare le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 di gennaio e il 31 maggio 2026 per quanto riguarda i soggiorni previsti nel mese di agosto, mese, prossimo mese, insomma, agosto di quest'anno. Allora, sapete qual è la nazione, lo stato dove, insomma, tutti vorrebbero andare in vacanza? La destinazione più amata dell'estate 2026, eccola qua, è proprio l'Italia, sì, da parte dei turisti di tutto il mondo. E a rendere unica l'Italia è quel mix tra patrimonio artistico, culturale, qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina, insomma di tutto e di più. Dove trovi un altro posto così? Quindi l'Italia si piazza al primo posto tra le mete preferite per l'estate 2026. Seconda posizione per la Spagna, soltanto terza per la Francia. Salutiamo i cugini francesi. E poi, allora, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e al decimo posto il Regno Unito. If you're...

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone.

consolo, mi consolo, perché io sono uno di quelli che dicono mannaggia, poi adesso già il commercialista mi ha passato l'F24 da pagare a breve, quindi il pensiero è sempre quello, uno dice ma e con cosa ci andrò in vacanza? Poi beh, mi consolo perché sono sempre di più gli italiani che vanno a ricorrere a prestiti, finanziamenti per poter fare le vacanze. Pensate che in quest'anno, solo quest'anno 2026, sono stati erogati prestiti e finanziamenti per le vacanze per 170 milioni di euro, che comunque è in calo rispetto allo scorso anno, perché nello stesso periodo i finanziamenti superavano i 200 milioni di euro per andare in vacanza.

No, il problema è che se poi tu vai in vacanza facendo un prestito, un finanziamento, me li devi restituire. E quello non è che te la regalano la vacanza, no, sono soldi che poi vanno restituiti in un modo o nell'altro. Vabbè, vabbè, dai, chiudiamo. No, non chiudiamo l'ombrellone, perché abbiamo tutto il weekend da passare qui al fresco. Ma chiudiamo la puntata di oggi di Tipi da spiaggia. Vi auguro un buon fine settimana. Ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada 1 Roma-Firenze nel tratto tra Guidonia Montecelio e il bivio con la 1 diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Incidente anche sulla A24 Roma-Teramo tra il nodo A1-A24 e Roma Est in direzione Roma. Spostiamoci sul raccordo anulare in carreggiata interna, si rallenta tra Flaminia e Salaria e proseguendo tra Prenestina e Appia. In carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma-Fiumicino e la diramazione Roma Sud, code a tratti anche sul tratto urbano della A24 tra Porto Tornaccia la tangenziale verso il centro. Infine code sulla pontina tra Spinaceto e Castelromano in direzione Latina. Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare. Per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano la fermata alla stazione di Acilia stessa. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Ci avete mai fatto caso? Ogni giorno incontriamo decine, centinaia, milioni, miliardi di persone in giro, eppure quasi tutti usiamo sempre le stesse parole, no? Soprattutto le persone che conosciamo. Com'è che iniziamo una conversazione con una persona che conosciamo, un conoscente, un amico? Ciao, come stai? Ciao, tutto bene? Tutte queste parole, tutte queste frasi, usiamo tutte le stesse cose. Perché? E soprattutto cos'è che ci aspettiamo dall'altra persona? Una vera risposta o è solo un modo di dire? Sì.

Una cosa che facciamo veramente tutti è salutare qualcuno. Sembra la cosa più semplice del mondo, e infatti lo facciamo con una certa leggerezza, dicendo sempre le stesse cose. Ciao, tutto bene? Come va? La cosa curiosa è che spesso non ci aspettiamo davvero una risposta dettagliata da parte della persona che stiamo interpellando, no? In quel momento. Sono delle formule piccole, sono dei rituali sociali, sono dei modi per dire ti ho visto, ti riconosco, sono contento che tu sia qui e quindi ti saluto. Eppure basta qualcuno che risponde sinceramente a quel tutto bene per cambiare completamente la conversazione, perché all'improvviso quelle parole automatiche tornano ad avere un significato. È una riflessione che mi piace molto, perché ricorda che alcune delle cose più importanti della vita passano attraverso dei gesti piccolissimi. Quindi una domanda, un saluto, una frase detta quasi senza pensarci, magari proprio lì dentro si nascondono delle conversazioni che vale la pena fare. Delle volte invece vogliamo solo salutare per gentilezza, quindi si dice tutto bene e poi magari arriva una risposta che non ci aspettavamo e siamo costretti a dover parlare per un'ora. È tutta una questione di prospettive.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

Cos'è che si fa sempre più spesso, soprattutto non solo in questo 2026, ma un po' in generale in tutti gli ultimi anni? Fare delle liste. Ormai è diventato uno sport nazionale. Fare delle liste per qualsiasi cosa. Tra poco si parla proprio di questo, della listamania.

C'è una nuova mania in questo 2026 ed è quello di creare delle liste che in realtà esistono da sempre, da quando c'è un foglio, una penna, noi scriviamo la qualunque su delle liste, tipo la lista delle spese, della spesa, delle cose da fare, dei libri da leggere, film da vedere, posti da visitare, cose da imparare, persino la lista delle liste. La cosa interessante è che spesso non le completiamo nemmeno, no? Almeno per quanto riguarda me e la cerchia delle persone che conosco che fanno delle liste ma che non portano mai a termine. Eppure ci fanno stare bene, perché scrivere qualcosa su una lista dà al cervello proprio una sensazione di ordine, di controllo, come se improvvisamente il caos della giornata diventasse quasi più gestibile grazie alle cose scritte su un semplice foglio. E allora continuiamo ad aggiungere punti, spuntare attività, creare nuove categorie, forse non perché siamo diventati più organizzati, ecco, ma perché in un mondo pieno di informazioni abbiamo bisogno di mettere qualche paletto, e alla fine secondo me bisogna anche dirlo, avere quei punti sbarrati di una lista ci dà una grossissima soddisfazione. Quindi viva le liste, continuiamo a farle.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: You ready, B? Let's go get 'em.

0: be.
1: Allora, cari amici, parliamo di uno dei momenti più belli e soprattutto più amati dalla maggior parte delle persone, soprattutto dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro intenso, si ritorna a casa, magari sta per fare buio e davanti a noi c'è il tramonto e quindi ci fermiamo ad osservarlo. Il tramonto che esiste da sempre, no? Non è una novità del 2026, eppure basta aprire negli ultimi anni i social per accorgersi di una cosa: siamo letteralmente ossessionati dai tramonti, mari, mare, montagna, città, anche tramonti in un parcheggio, sui balconi, qualsiasi posto va bene, no? È sempre bello. La domanda interessante è perché? Perché continuiamo a fotografarli e a pubblicarli? Secondo molti psicologi, il tramonto rappresenta uno dei pochi spettacoli gratuiti che riescono ancora a farci fermare. Ovviamente è gratuito, non richiede biglietti, non richiede tecnologia, non richiede organizzazione, succede e basta. È democratico, lo vediamo tutti ogni giorno. E in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da contenuti costruiti, il tramonto continua ad essere molto real, no? Molto autentico. Forse è per questo che ci piace così tanto, perché ci ricorda che esistono ancora cose bellissime che non sono state progettate per diventare virali. Lo fanno e basta.
2: Parlavamo

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada 1 Roma-Firenze nel tratto tra Guidonia Montecelio e il bivio con la 1 diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Incidente anche sulla A24 Roma-Teramo tra il nodo A1 A24 e Roma Est in direzione Roma. Spostiamoci sul raccordo anulare, in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria e proseguendo tra Prenestina e Appia. In carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, code a tratti anche sul tratto urbano della A24 tra Porto Tornacciola tangenziale verso il centro. Infine code sulla pontina tra Spinaceto e Castel Romano in direzione Latina. E infine il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito da bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Li avete riconosciuti? Sicuro? No? Beh, sono Pink Floyd. Per chi è abituato ad ascoltare The Dark Side of the Moon, per chi è abituato ad ascoltare The Wall e Wish You Were Here, e questo era il 1972, era Obscured by Clouds, l'album dei Pink Floyd, il brano 3-4.

0: radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima Led Zeppelin, For Your Life, dall'album Presence del 1900.

Bellissima, quanti ricordi. Avevo 40 anni in meno, insomma, belli, stupendo quest'album. 90, 125, gli Yes, è il 1983. E che bello, bello, bellissimo. Beh, oggi una puntata facile, infatti, questa in sottofondo è la famosissima Stop Loving You dei Toto.

singolo tra i più famosi e venduti negli anni '80, scritto da Steve Lukather e David Page, Toto, The Seventh One, l'album del 1980.

Street, Tina Turner, the best sound on the best radio. 1999, Tina Turner, the best dall'album Foreign Affair sulle onde della musica.

0: radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato i Genesis, 1986, l'album Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight, era il brano famosissimo di Phil Collins alla voce dei Genesis. E adesso, dunque, dove ci trasferiamo? Studio di registrazione, c'è un bel Hammond, c'è un ci colleghiamo anche, anzi armiamo il Leslie, lo mettiamo con la ventola a velocità bassa, low, e ci schiaffiamo anche un bel overdrive.

spegniamo tutto, spegniamo i Marshall, Leslie e gli Overdrive, tutto quello che ci serviva, e anche perché sulle onde della musica in chiusura c'è un brano dei Dire Straits in chiusura, erano chiaramente i Deep Purple, The Perfect Strangers, il brano contenuto nell'album Perfect Strangers, appunto la title track, era il 1984. Adesso ci sono in chiusura i Dire Straits, come vi avevo annunciato. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio, mi raccomando, puntuali. Ciao ciao, a domani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada 1 Roma-Firenze nel tratto tra Guidonia Montecelio e il bivio con la 1 diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Code per incidente anche sulla Cassia Bis all'altezza di Castel De Ceveri in direzione Roma. Spostiamoci sul raccordo anulare in carreggiata interna, si rallenta tra Flaminia e Salaria e proseguendo tra Prenestina e Appia. In carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma-Fiumicino e la diramazione Roma Sud, code a tratti anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro. Infine code sulla pontina tra Spinaceto e Castelromano in direzione Latina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
0: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Romanzo d'esordio di Martina Salvai, Non è vero che in campagna c'è silenzio, edito da Golem Edizioni, ci porta a Torre del Greco, non lontano da Napoli. Qui la giornalista Amanda Sifri, voce narrante iperpensante, indaga su un omicidio con la poliziotta Mara, adatto a chi ama gialli non convenzionali e cittadine dove i segreti incancreniscono nel tessuto connettivo della comunità. La verità si svela pian piano attraverso articoli di giornale, lettere e pagine di diario, con un colpo di scena nel finale.
0: Da leggere. La Fondazione Leo Amici presenta Leo, scritti, massime e definizioni dei componenti dell'essere umano. Un'opera per la tua crescita personale e spirituale che inonda la vita di spiegazioni e senso. Leo Amici svela oltre 100 componenti dell'essere umano. Dal pensiero all'amore, dall'orgoglio alla dolcezza. Offre spiegazioni concrete perché tocca il cuore. Curato da Carlo Tedeschi e pubblicato dalle edizioni Dare. Fondazioneleoamici.org.
2: Da leggere.
5: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà. Fragile, eppure indomita e determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
2: Da leggere.
6: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di Stato nella Romania di Ceaușescu. Un colpo di Stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21.
8: VRN Radio.
9: VRN Golden Eats. And you've got it.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN Radio
2: 2011.

0: solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Your radio station.
0: 2023.

0: A mí me gusta, a él le gusta, baila me gusta.
1: VRN Golden Eats 2024.

0: Firenze.
1: Firenze 2024.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
17: Sono le 21 e 59 minuti.
0: VRN Radio
18: 2024.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio 2016.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. For a Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Rose.
1: Sette.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
15: Sono le 23 e un minuto.
0: URL Radio.

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio 2018.

The Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio 2024.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: The more you feel it.
5: 2023.

0: CN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
16: Spot!
17: Forse non salverò il mondo.
18: Forse non salverò l'economia.
19: Forse non salverò tutti gli indifesi.
18: Forse non salverò l'Amazzonia.
20: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
21: È mezzanotte.
22: URL Radio.
23: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: Web Radio Network Night, la nostra

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: Web Radio Network Night. La no-

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL.

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Quest'oggi sono sola, manderò tutte macumbe al nostro Alo che mi ha abbandonata. No, scherzo, non è vero. Anche perché in realtà non sarò sola nell'arco della puntata. Come sempre accade di sabato, andiamo a ripescare i momenti salienti dell'intera settimana. Quindi anche se il nostro Alo non è qui con noi fisicamente, è sempre nel nostro cuoricino e ci tocca sopportarlo pure oggi. Tra poco con le sue fandonie a riguardo della storia mai raccontata. Scherzo, ovviamente. Ah, se mi sentisse si arrabbierebbe. La storia mai raccontata, solo lui ha le fonti che ha, e quindi documenti segreti che ci raccontano delle cose che sui libri di storia non esistevano, cioè, o meglio, non ci sono state tramandate. La storia di oggi ci porta a Mozart e al fatto che lui fosse uno yes man, aveva qualche difficoltà

0: cominciamo con la storia mai raccontata, cari amici del Comedy Radio Show. Documenti incredibili che solo il nostro Alo ha.
1: Abbiamo, sì, sono segreti che mi hanno scelto me nel mondo, perché parliamo
0: nel
1: di mondo,
0: mondo
1: non parliamo
0: cioè,
1: di
0: nell'universo, se
1: Italia,
0: dire.
1: Così, cos'è l'Italia se possiamo ambire al mondo, e quindi questa fonte mi ha scelto per oggi, ad esempio, raccontarvi che tutti conoscono Mozart. Insomma, Mozart è quindi lo conosco, tutti lo conosciamo.
0: Bisogna finirla, se no rimane.
1: Aspetta, se non è Mozart, è Bach, si scopre. Comunque tutti conoscono Mozart come prodigio, compositore rivoluzionario anche. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non sapeva dire di no a nessuno. Era il re del "certo, vengo", il principe del "ma sì, lo faccio io", il santo patrono del "due minuti e arrivo".
0: Uno yes man.
1: Esatto, ante litteram, si può dire, sì, sì. Sparo latini.
0: Ma sì.
1: Tanto è martedì. Mozart veniva invitato ovunque.
0: Sparo latini, non so perché ti ho immaginato con un bazooka che spara persone latine.
1: Sì, boom, persone latine, così, ma latinoamericane, perché sono le cinque la boom. A proposito di musica, quindi Mozart, lui veniva invitato ovunque e lui accettava tutto, quindi prove d'orchestra alle 7 del mattino, colazione con un barone alle 8 del mattino, duello musicale alle 9, cioè se c'erano questi duelli tra
0: mi
1: direttori.
0: Sta venendo il dubbio che io sia una, come si dice, che Mozart sia un mio avo.
1: Per la FOMO,
0: sì,
1: per la FOMO,
0: sì.
1: E l'impossibilità, sì, a dire di no, ecco, benvenuti nel club. Poi ad esempio, che ne so, insegnare clavicembalo a un bambino che non voleva imparare, che penso debba essere una roba incredibile. Scrivere un minuetto per una contessa che non sapeva cos'era un minuetto. Cenare con qualcuno che conosceva, un amico di un amico di suo padre. Mozart diceva sempre di sì e poi correva come un matto. Un giorno gli chiedono: "Maestro, può comporre un pezzo per il mio matrimonio? È tra 3 giorni Mozart, sudato, con 3 parrucche in mano, risponde: "Certo, figurati, facilissimo". Poi si gira verso il suo assistente e sussurra: "Che cos'è un matrimonio?". E Mozart aveva sviluppato una tecnica per sopravvivere, vedi, visto che lo raccontiamo di martedì, anche lui sopravviveva. E scriveva mentre faceva altro, quindi composizioni mentre camminava, arie mentre mangiava, ma arie quelle scritte, non le puzzette.
0: No, okay.
1: Sinfonie.
0: No, perché quando mangi può succedere.
1: Può succedere. Noi che non siamo maestri, tanto, facciamo le puzzette, lui faceva le arie. Sinfonie mentre parlava, concerti mentre si scusava per essere in ritardo. Una volta ha scritto un pezzo intero mentre cercava di evitare un invito a una merenda aristocratica. Colpo di scena, attenzione.
0: Colpo di scena.
1: Un giorno decide di dire finalmente un no. Si prepara, respira, si concentra. Immaginatelo, no? Mozart con la parrucca bianca. Gli chiedono: "Maestro, può venire a una piccola festa stasera?". Mozart risponde: "No". Silenzio, tutti lo guardano. Poi aggiunge: "Scherzo, certo che vengo". Era più forte di lui. E quindi ricordate, se Mozart, genio assoluto, non sapeva dire di no, voi potete stare tranquilli quando accettate un aperitivo che non volevate fare. È storia della musica.
0: Non sono d'accordo. No, bisogna dire no.
1: Ale,
0: senti da che punto.
1: Dopo andiamo a fare un aperitivo?
0: No.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: NERA

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no. Ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: vi
1: chiediamo...
0: Ci riuscirò, ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire a comedy?
0: No.
1: No. Bravi.
0: Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive, dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì,
0: vedi,
1: certo, tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive, ho detto sì, certo, a tre inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in tre posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: e questo poi,
0: Giulia,
1: questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu l'hai.
0: Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive, io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica.
0: A volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto.

proseguiamo con la puntata, sempre con il best of della settimana. Andiamo a ripescare quel momento, se non sbaglio era lunedì, sì, proprio inizio settimana, in cui vi ho raccontato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi ho portato al cinema. Siamo stati in Svizzera, dove accade qualcosa appunto che secondo me è assurdo, perché non riusciamo a staccarci dagli schermi nemmeno per due minuti quando ci scappa la pipì al cinema, per esempio. Quindi in Svizzera, nei cinema un po' altolocati, si sono inventati lo schermo nel pavimento del water, praticamente del bagno, così almeno non ci perdiamo neanche un minuto di film.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Strano ma vero, la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, no, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
1: Sì.
0: Ok, siamo in Svizzera.
1: Sì.
0: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però... E bisogna andare al bagno non nella
1: come
0: pausa.
1: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
0: Veramente?
1: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Sì.
1: Che me la stavo facendo sotto.
0: Sì.
1: Però stava finendo il film.
0: Per questo dettaglio.
1: Ah, voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo, me
0: Hai
1: la
0: ragione.
1: Stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
0: E te la sei fatta addosso?
1: Quasi. Meno male che il bagno era vicino ed
0: allora,
1: era molto libero.
0: Se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento. Dei cessi, si può dire, dei bagni,
1: dei
0: servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno. E quindi non ti perdi niente nemmeno.
1: Bello, è una bella idea. Bravi svizzeri.
0: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno.
1: Bisognerebbe capire se nel corridoio. Infatti, se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
0: Comunque l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente parliamo di cinema importanti, dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove,
1: ma perché
0: al cinema...
1: esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
0: Non può darsi.
1: Non
0: però,
1: lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano anche le lenzuola,
1: sì, sì.
0: Ma io dico no, ma
1: però
0: per
1: no, sdraiato io dormirei.
0: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film
1: certo,
0: a letto, no?
1: Però vuoi mettere con tutta la sala, lo schermo
0: sì,
1: enorme a letto.
0: Sì, però c'è anche altra gente sdraiata lì con te. A me non mi piace.
1: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
0: Ma smettila. Vabbè, comunque la domanda secondo me è un'altra. Cioè, non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai su.
1: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
0: Ho capito, se sei incontinente non è un problema, no?
1: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
0: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì. Questo era un dettaglio importante per la vostra esistenza. Che

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: Sono le 2.
6: VRL Radio.
7: The Comedy Radio.